viene pinzato, le sue scuse non le spreca, sono un suo roccolato. Usa il tessuto di agnello come l'Isir, come l'Isir. Ama gelare sui suoi pazzi il mistero. Giuda grida, ecco vero, Giuda grida, ecco vero. Lui è sincero, sarà, ma viva la sincerità.